0: tata alimbisa bango. Bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato, ami bikisa pe po azali mesi.
2: Soki ozali solo mesia, mibikisa pe kita.
3: Salama kamwisi.

0: Limbi sabiso, tolandinzo tua mokonzi.
1: Malamu ndenge boye, Maria. Busala noki sabate lingi kobanda.